0: Enghi. Mille mila missili.
1: Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Mary Hawkins, Lontano dagli occhi.

0: presenta l'indovinello del giorno.
1: Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro. La risposta è l'uovo.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: siamo solo noi tre.
1: E allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo, ma non c'è da mangiare, allora andiamo.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Dennis. Ribelle.

0: diritta perché sono francese, sono di passaggio qui a Napoli per 15 giorni e ascoltando tutte queste bellissime canzoni italiane io mi sento italiana, mi sento felice, ricordo momenti bellissimi e mi permette di amare ancora di più la vostra bellissima Italia. Grazie Radio Margherita, grazie mille per questi bellissimi momenti.
1: Radio Margherita, bellissimi momenti anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Nino Buonocore, scrivimi.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nesli.
2: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili e

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.
2: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo niente.

0: senza parole, senza parole.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni, vado e vivo così. Yeah.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 3 e 52 minuti.

Ciao, sono Daniela e chiamo da Torino. Io ascolto Radio Materita perché è per me l'anello di congiunzione tra presente e passato, l'equilibrio fra i ricordi di infanzia e l'attualità. Grazie perché hai unito in un'unica frequenza tante generazioni nell'ascolto. Radio

0: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera, non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane e lontana. Ma la mano quella

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Armando Savini, perché mi hai fatto innamorare?

0: Cocciante. Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli Occhi di Tua Madre e ottenne un buon successo in estate con Il Mio Cielo, La Mia Anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette Note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'Arca Navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia del 1982, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Sandro Giacobbe nel 1983 fu di nuovo al Festival di Sanremo con La delicata primavera, mentre l'anno dopo ottenne ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo brano estivo, presentato a Un disco per l'estate. Successivamente diradò l'attività discografica, dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1985 partecipò per la terza e anche ultima volta come autore allo Zecchino d'Oro con il brano Il Sole e il Girasole. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io Vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Nel 2020 nacque un nuovo lavoro con la collaborazione di Don Bacchi. Il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova, una dichiarazione d'amore alla città raccontata con un videoclip girato nel centro del capoluogo ligure. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cogorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Gli occhi di tua madre, Signora mia, Sarà la nostalgia, Il mio cielo, la mia anima,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sandro Giacobbe.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Renato Zero.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 4 e 52 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Brusco e Inna Cantina. Anima.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità. Dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia. Temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Vilma Goic, finalmente. Dalla mia...

Buongiorno, questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 3 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustre in battaglia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 giugno del 1992, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Camera dei Deputati al quinto scrutinio con 360 voti durante l'undicesima legislatura. Lo scioglilingua di oggi è: altro che pappe, Peppe a carnevale fa le frappe e vengono a Frotte a mangiare le frappe fatte fritte da Peppe. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sono talmente triste che se andassi ad un funerale seguirebbero me. Ed ora l'aforisma del giorno. Il coraggio è più forte della paura. Il consiglio della nonna di oggi è: se una cattiva digestione vi ha provocato mal di pancia o nausea, preparatevi un tè con

0: da Enna, il mio proverbio è amare chi ti ama è tempo perso, cioè amare chi non ti ama è tempo perduto. Ciao.
1: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Arpagone. Arpagone. Nome di un personaggio avarissimo, dominato da una smisurata cupidigia, ma anche ferro uncinato ad un'estremità mediante il quale i vascelli si aggrappavano durante gli arrembaggi.

sei la foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Luigi Puglisi di Palermo, Alessandro Ardizzoni di Torino, Nora Ballaera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Enza Ciulla di Agrigento, Michela Bentivegna di Catania, Miranda Magro di Favara, in provincia di Agrigento, e Concetta La Corte di Caccamo, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gianni Morandi.
1: La luce in fondo al tunnel assomiglia ai tuoi occhi e quando mi avvicino, alzo il volume.

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gianluca Grignani.

farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Gianluca Grignani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Arrivi tu, Natura umana, Rimani acqua di mare, Sei unica, La mia storia tra le dita, Vuoi vedere che ti amo.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Drupi.
2: Radio Margherita, la più bella musica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Defilare. Defilare, dal francese défilé, significato sottrarre al fuoco o alla vista del nemico, in senso figurato estraniarsi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Asteroide. Asteroide, dall'inglese asteroid, dal greco asteroides, simile ad una stella. Significato: in astronomia, nome dei pianetini che orbitano attorno al Sole.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sillogismo. Sillogismo, dal latino e quindi dal greco. Argomentazione alquanto sottile e cavillosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Magnetico. Magnetico, dal latino tardo magneticum. Significato: in fisica, di magnete o di magnetismo, in senso figurato, suggestivo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno di

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 6 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Luigi Puglisi di Palermo, Alessandro Ardizzoni di Torino, Nora Ballaera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Enza Ciulla di Agrigento, Michela Bentivegna di Catania, Miranda Magro di Favara, in provincia di Agrigento, e Concetta La Corte di Caccamo, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora. Elodie. Dimenticarsi alle 7.

0: Che bel rumore.
1: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita, amica fedele.
6: Caterina Caselli, perdono. Perdono.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Maria dalla provincia di Cosenza. Mi chiedevo, ma di chi dobbiamo fidarci? Ormai ho l'impressione, e non solo, che in ogni istituzione ci sia del marcio. L'avidità, l'indifferenza, la cattiveria ha occupato gli animi. Mi suggeriva ora mio nipote di 10 anni. Nonna, ci vuole un miracolo? Forse, ma ho la certezza che anche il Signore si sia stancato di noi. E questo è quello che ci meritiamo, purtroppo. Dicevo una persona, attenti, perché il diavolo sta entrando nella nostra vita. Riflettiamo.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Negramaro, ruberò alla luna.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota. Sì, ma con le esperienze che girano non è male.
1: L'angolo del sorriso.
2: In uno stadio di calcio ci sono 22.000 persone con molto bisogno di fare sport che ne guardano altre 22 che avrebbero tanto bisogno di riposarsi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Due scampi si incontrano. Ci vediamo stasera? No, non posso, sono invitato ad un cocktail.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Adriano Pappalardo. È ancora giorno.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi sempre

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ripresi i combattimenti tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore le forze americane hanno preso di mira una petroliera di Teheran per poi condurre raid sull'isola di Kashmir. I Pasdaran hanno replicato lanciando missili contro le basi di Washington in Kuwait e Bahrain. In stallo i colloqui. In Libano 5 morti e una cinquantina di feriti per gli ultimi raid israeliani. Le celebrazioni del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Un percorso, ricorda il presidente Mattarella, che ha legato tante generazioni e tanti territori, risaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti, ha detto il capo dello Stato. L'ennesima lite condominiale degenerata sarebbe all'origine dell'uccisione a coltellate di un 56enne a Roma in un palazzo tra i quartieri periferici di Prima Valle e Casal del Marmo, fatale un fendente al collo. La polizia ha fermato un 18enne a poca distanza. Prosegue e si estende dal nord al centro sud l'allerta meteo per il maltempo, gialla per 13 regioni, diventa arancione sulla Liguria di Levante con temporali, vento forte, locali grandinate, ieri colpiti in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Tennis azzurro in copertina a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale stasera alle 20:15, nei quarti derby Berrettini Arnaldi. Alle 14 tocca a Flavio Coboglio, posto al canadese Ogier Aliassime, quarto del mondo. Intanto sarà Zverev Mensik l'altra semifinale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 7 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Luigi Puglisi di Palermo, Alessandro Ardizzoni di Torino, Nora Ballaera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Enza Ciulla di Agrigento, Michela Bentivegna di Catania, Miranda Magro di Favara, in provincia di Agrigento, e Concetta La Corte di Caccamo, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Marco Masini, il mio lato opposto.
3: Sono stato una casa.

0: lato opposto.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì instabile sui settori orientali del nostro territorio, con fenomeni anche di forte intensità, dei rovesci da segnalare anche su gran parte del centro Italia, temperature massime che saranno estive solo all'estremo sud, dove ancora il sole sarà il protagonista. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Simone Frullo. Niente di buono.

0: questo va bene.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Io sono Stavola Anna Maria, vi ascolto da Bari. Volevo denunciare una situazione vergognosa della nostra città, dove si è ricreata una società di tipo medievale, dove esistono gli schiavi e i padroni. Arrivederci, grazie e buon lavoro a voi.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
14: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 8 e 21 minuti.

0: Buongiorno, questa è Radio Margherita Musica Italiana. Oggi è il 3 giugno 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde. Oggi è l'onomastico di Clotilde. Il nome ha origine germanica e significa illustre in battaglia. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 3 giugno del 1992, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Camera dei Deputati al quinto scrutinio con 360 voti durante l'undicesima legislatura. Lo scioglilingua di oggi è: altro che pappe, Peppe a carnevale fa le frappe e vengono a frotte a mangiare le frappe fatte fritte da Peppe. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Sono talmente triste che se andassi ad un funerale seguirebbero me. Ed ora l'aforisma del giorno. Il coraggio è più forte della paura. Il consiglio della nonna di oggi è: se una cattiva digestione vi ha provocato mal di pancia o nausea, preparatevi un tè con una fetta di radice di zenzero fresco lasciata in infusione per circa 20 minuti. Adesso l'indovinello del giorno. Se la figlia di Teresa è la madre di mia figlia, chi sono io per Teresa? La risposta è il genero. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Maria Teresa da Enna. Il mio proverbio è: amare con ti ama è tempo perso, cioè amare chi non ti ama è tempo perduto. Ciao.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Arpagone. Arpagone. Nome di un personaggio avarissimo, dominato da una smisurata cupidigia, ma anche ferro uncinato ad un'estremità mediante il quale i vascelli si aggrappavano durante gli arrembaggi.
0: Olly, balorda nostalgia.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
3: Clara, prima donna.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 8 e 52 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Luigi Puglisi di Palermo, Alessandro Ardizzoni di Torino, Nora Ballaera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Enza Ciulla di Agrigento, Michela Bentivegna di Catania, Miranda Magro di Favara, in provincia di Agrigento, e Concetta La Corte di Caccamo, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Lucio Dalla, il Parco della Luna.
1: Sono più di 100 anni che al Parco della Luna arriva Sonny Boy.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 99. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà. Giuliano Palma.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io mi fermo qui si sono confrontati oggi Ornella Vanoni e i Dick Dick. Confronti!
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Margherita. Giorgio e Blanco, la cura per me.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 9 e 21 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Da Santa Lucia del Mela telefono, mi chiamo Rosaria, dalla provincia di Messina. Non serve la scienza a chi non ha esperienza.
4: Sono Adriana di Trento. Scarpe e capelli neanche da un fratel. Per l'igiene praticamente veniva indicato di non usare né il cappello né le scarpe neppure usate dal fratello.
5: Ciao, sono Anna e chiamo da Milano. Vi dico questo proverbio: rosso di sera bel tempo si spera, rosso di mattina bel tempo si avvicina.
6: Sono Vittorio Martinengo, chiamo da Beinasco, Torino. Ho sentito un proverbio che deve essere più o meno di Pinerolo e dice: tutta per la mniatai, anche unge a plelai, che vuol dire che tutto può essere utile, anche le unghie per pelare l'aglio. Complimenti per la scelta delle canzoni e grazie della compagnia.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gabriella Ferri, ti regalo gli occhi miei.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili. Ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di

0: della prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina un fratello partito di prima mattina e diretto alla collina. E dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Buongiorno Radio Margherita, sono Antonio da Napoli. Avanti così che siete bravi. Ecco il mio messaggio. Si parla tanto di dare lavoro ai giovani, giustissimo. E cosa fare con quegli anziani che hanno perso il lavoro fra i 50 e i 60 anni e non hanno la pensione? Riflettiamo.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Luigi Puglisi di Palermo, Alessandro Ardizzoni di Torino, Nora Ballaera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Enza Ciulla di Agrigento, Michela Bentivegna di Catania, Miranda Magro di Favara, in provincia di Agrigento, e Concetta La Corte di Caccamo, in provincia di Palermo.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non sa.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia, scuole chiuse in provincia della Spezia, la perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%, sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari, un rinnovo pluriennale, anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: dottore, mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
1: Puoi provare Meclon!
0: Come?
1: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Federica G. Cuore di gomma.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
3: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde.
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Alessandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli occhi di tua madre e ottenne un buon successo in estate con Il mio cielo, la mia anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'arca navigava. Nel 1979 con Mi va che ci sei tornò il successo popolare, bissato l'anno successivo da Notte senza di te e soprattutto da Sarà la nostalgia del 1982, che si affermò come una delle hit più acclamate dell'anno e che sarà in seguito cantata anche in tedesco. Sandro Giacobbe nel 1983 fu di nuovo al Festival di Sanremo con La delicata primavera, mentre l'anno dopo ottenne ancora un successo con Portami a ballare, gettonatissimo brano estivo, presentato a Un disco per l'estate. Successivamente diradò l'attività discografica, dedicandosi principalmente ai concerti e alle iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1985 partecipò per la terza e anche ultima volta come autore allo Zecchino d'Oro con il brano Il sole e il girasole. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Nel 2020 nacque un nuovo lavoro con la collaborazione di Don Bacchi. Il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova, una dichiarazione d'amore alla città raccontata con un videoclip girato nel centro del capoluogo ligure. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cogorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Gli occhi di tua madre, Signora mia, Sarà la nostalgia, Il mio cielo, la mia anima,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sandro Giacobbe.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Mr. Rain, Casa in fiamme.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Luigi Puglisi di Palermo, Alessandro Ardizzoni di Torino, Nora Ballaera di Riesi, in provincia di Caltanissetta, Enza Ciulla di Agrigento, Michela Bentivegna di Catania, Miranda Magro di Favara, in provincia di Agrigento, e Concetta La Corte di Caccamo, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Camaleonti, l'ora dell'amore.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Il mio nome è Marco e sto chiamando da Genova. Volevo segnalare un gruppo medico presente su Facebook, del quale io sono l'amministratore, l'ho creato io circa 2-3 anni fa, e attualmente siamo in 450 persone. Il gruppo medico si chiama La Voce dei Miodesopsiani. La Voce dei Miodesopsiani è un disturbo oculistico che fa sì che chi è affetto da questo problema vede rani, ragnetti. La Voce dei Miodesopsiani.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nesli.
5: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili e voi...

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.
2: Chiedo scusa che ho tradito.

0: senza parole, senza parole.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Andrà tutto bene.
2: La fine.
3: Se guardi il cielo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 11 e 29 minuti.
4: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Clotilde.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Se avete una cartina geografica e cercate la distanza tra Kiev, la capitale dell'Ucraina, e San Pietroburgo, in Russia, troverete una linea d'aria di almeno 1000 chilometri di distanza. Eppure, questa notte i droni ucraini hanno colpito l'impianto petrolifero portuale di San Pietroburgo. Un'azione di cui non conosciamo evidentemente l'esito dal punto di vista degli interessi russi. Non sappiamo quanto sia stato messo fuori uso l'impianto, ma sicuramente si tratta dell'azione più lontana e importante che sia stata compiuta da parte degli uomini e dei droni, soprattutto di Zelensky. E non è un caso però che sia stato scelto quell'obiettivo, perché oggi a San Pietroburgo si apre l'annuale conferenza internazionale sull'economia, viene definita la Davos in Svizzera. Ogni anno c'è il grande forum ed è la stessa cosa in salsa russa, ci partecipano leader di vari paesi ogni anno. Questa azione militare vuole significare qualcosa di ben preciso: siamo in grado di colpirvi anche noi ovunque, ed è la risposta alle azioni delle notti scorse contro Kiev e le altre città dell'Ucraina. I droni hanno cambiato quella guerra che dura da più di 4 anni, e sempre maggiori si fanno le voci di difficoltà da parte russa. Noi non siamo in grado di saperlo. Quello che è sicuro è che non si vede oggi la fine di quella guerra, a meno che non ci sia un'autorità fortissima in grado di far ragionare gli uomini di Zelensky e quelli di Putin. Ma chi? Trump ha provato a farlo e non ci è riuscito. La voce dell'ONU è così flebile da risultare silenziosa.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Mina e Celentano, niente è andato perso.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Emma con Arcomi, vacci piano.

0: Radio Margherita Notizie.
1: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia. Scuole chiuse in provincia della Spezia. La perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%. Sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari. Un rinnovo pluriennale, anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Pamela D'Amico, la mia storia tra le dita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 11 e 58 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
2: Margherita. Roberto Carlos, canzone per te.

sono Tina da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché mi fa tanta compagnia e mi dà tanta serenità. Grazie di esistere.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che...

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 12:25.

0: Roberto Vecchioni. Sogna ragazzo sogna.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero ragazzi che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello.

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Alessandro Manzoni? Bisogna sempre dire francamente le cose al proprio avvocato. Ci penserà poi lui ad imbrogliarle. Sa cosa diceva Martin Luther King? Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore. Sa cosa diceva Sandro Pertini? Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Petit. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Mario e chiamo da Calatabiano. Volevo rispondere a quell'avvocato in pensione da 80 anni che ormai avrà sicuramente le arterie sclerosi. Io ne ho 73, ho 4 figli, 11 nipoti, 5 nipoti acquisiti, 2 pronipoti. Fate i figli perché sono la felicità. Io sono felicissimo di avere una famiglia che quando ci si riunisce siamo in 25, non lo so quanti siamo, ma superiamo abbondantemente i 20. Ok, grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
0: Sergio Cammariere. L'amore è tutto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 12:53.

diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Rubens Capone, un ultimo ballo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Rosaria e chiamo da Firenze. Io volevo dire che tutti questi cinesi che lavorano a nero, che lavorano la notte, che lavorano il giorno, che producono una quantità enorme di borse e sono solo due assicurati dentro, marito e moglie, sarebbe l'ora che si finisse tutto ciò, in maniera tale che anche le altre aziende che producono le borse assicurate, con le persone assicurate, abbiano più lavoro. Ora è cominciata anche quella dell'ortofrutta, che vendono la frutta da tutte le parti e che hanno negozi in tutti i posti. Vogliamo controllare tutti queste persone cinesi che lavorano e noi siamo fermi senza lavoro?
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Tiziano Ferro. Non me lo so spiegare.
4: Un po' mi

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Sono le ore 13:26.

0: Riccardo Cocciante. Quando finisce un amore.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'istante occupa uno stretto spazio fra la speranza e il rimpianto, ed è lo spazio della vita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Vittorio e telefono da Catania. C'è un sacco di gente che non rispetta mai gli appuntamenti, arriva sempre col suo comodo. E allora a loro voglio dedicare questa filastrocca. L'appuntamento è per le 9. Ci vediamo alle 10. Tu aspetti fino alle 11. Se per mezzogiorno non sono arrivato, all'una te ne puoi andare. Grazie Radio Margherita, siete meravigliosi.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 13:54.

0: Vita Notizie.
1: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
2: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al Via Oggi. Più a sud, due morti nella regione della Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
1: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti, colpite infrastrutture civili e vitali, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Concadoro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare, cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C. Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Fabrizio De André, un giudice.
2: Cosa vuol dire avere?

danza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Michele Zarrillo. Il segreto di una donna.
6: E ti

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Vincenzo da Chieti. Volevo dire alla signora della provincia di Cuneo che si preoccupa dei tetti in amianto, che i tetti non danno problemi se non sono frantumati, nel senso se non fanno polvere. Se sono integri non danno nessun problema, è la polvere che è micidiale.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: che mi servirà. Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Beamac. Io e te, io e te, io e te.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Sono le ore 14 e 24 minuti.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna. I consigli della nonna.
1: Questa mattina vi siete alzati in tutta fretta e bevendo il caffè bollente vi siete scottati le labbra. Per far passare velocemente il dolore, metteteci sopra del bicarbonato e massaggiate con un cubetto di ghiaccio. In breve tempo tutto passerà.
0: I consigli della nonna.
1: Avete recentemente usato degli antibiotici per rivitalizzare l'organismo dopo la cura? Un rimedio naturale e utile è quello di assumere per circa un mese, la mattina a digiuno, del lievito di birra disciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Questo provvederà a rinforzare e rigenerare la flora batterica indebolita.
0: I consigli della nonna.
1: Le vecchie spugne sono intrise di grassi e hanno un aspetto triste? Non gettatele. Potete rigenerarle facilmente lasciandole in ammollo in un litro d'acqua a cui avete aggiunto del succo di limone. Se sono molto usurate, ripetete l'operazione. Infine sciacquatele e torneranno come nuove.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
3: Marco Mengoni. Hola.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonio dalla provincia di Napoli. Volevo solo far notare che da queste parti, nella Campania e comunque soprattutto nella provincia di Napoli, c'è l'abitudine di buttare i sacchetti per strada, al volo, sulle corsie, sulle strade. Un appello ai politici, insomma, a chi di dovere, che almeno mettessero delle multe, che facessero dei controlli, eppure le persone che lo fanno che si rendessero conto del male che stanno facendo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Se guardo fuori.

0: tra un milione di anni luce.
1: Ciao, sono Maria e telefono da Bari. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette tanta, tanta, tanta bella musica. Insomma, è la mia radio ideale.
2: Radio Margherita, la tua radio ideale, anche a Bari.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 99. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e dentro i limiti stabiliti dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
5: Me l'hai insegnato tu.

0: che fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Fabian Wolf, labbra e pelle.

0: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
1: Vilma Goic, gli occhi miei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 15:27.

0: sarà.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Se avete una cartina geografica e cercate la distanza tra Kiev, la capitale dell'Ucraina, e San Pietroburgo, in Russia, troverete una linea d'aria di almeno 1000 chilometri di distanza. Eppure, questa notte i droni ucraini hanno colpito l'impianto petrolifero portuale di San Pietroburgo. Un'azione di cui non conosciamo evidentemente l'esito dal punto di vista degli interessi russi. Non sappiamo quanto sia stato messo fuori uso l'impianto, ma sicuramente si tratta dell'azione più lontana e importante che sia stata compiuta da parte degli uomini e dei droni, soprattutto di Zelensky. E non è un caso però che sia stato scelto quell'obiettivo, perché oggi a San Pietroburgo si apre l'annuale conferenza internazionale sull'economia, viene definita la Davos in Svizzera. Ogni anno c'è il grande forum ed è la stessa cosa in salsa russa, ci partecipano leader di vari paesi ogni anno. Questa azione militare vuole significare qualcosa di ben preciso: siamo in grado di colpirvi anche noi ovunque, ed è la risposta alle azioni delle notti scorse contro Kiev e le altre città dell'Ucraina. I droni hanno cambiato quella guerra che dura da più di 4 anni, e sempre maggiori si fanno le voci di difficoltà da parte russa. Noi non siamo in grado di saperlo. Quello che è sicuro è che non si vede oggi la fine di quella guerra, a meno che non ci sia un'autorità fortissima in grado di far ragionare gli uomini di Zelensky e quelli di Putin. Ma chi? Trump ha provato a farlo e non ci è riuscito. La voce dell'ONU è così flebile da risultare silenziosa.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 15 e 58 minuti.

0: su.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ore di nuovi scambi incrociati tra Iran e USA, colpito di nuovo il Kuwait, ma Trump preme anche per chiudere il negoziato. Teheran ha rinunciato al nucleare, ha detto presto vedrò Khamenei. La Commissione europea dice sì ad una maggiore flessibilità sui vincoli di bilancio per quanto riguarda l'energia, estesa la clausola di salvaguardia già varata per gli armamenti. Omicidio plurimo aggravato è l'accusa che pende sui due pakistani fermati per la strage di Amendolara nel Cosentino. L'accusa è di aver bruciato vivi in un minivan i quattro braccianti perché si rifiutavano di pagare per andare al lavoro. L'inchiesta che vede indagata l'ex ministra del turismo Santanchè per truffa aggravata ai danni dell'INPS, la Consulta dichiara ammissibile il ricorso promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano per violazione dell'immunità parlamentare. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Buongiorno, io mi chiamo Mario e chiamo da Catania. Vorrei dire una cosa molto importante. Io da ottobre sono disoccupato, ero un operaio edile di primo livello. Adesso la ditta a Catania dice che non mi può più pagare. Però hanno gli albanesi, i rumeni che stanno lavorando a 35 euro al giorno. Io, che sono nato qui, devo adesso emigrare in Svizzera perché ho parenti a Lugano e loro lavorano sul mio territorio. È giusto, io devo queste fratelle e politici a coloro che amano questa terra. Devo invitare con la mia famiglia e loro qui stanno lavorando. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ligabue. Certe notti.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Don Bachi. Poesia.

essere soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche se è unico, ce ne sono tanti. La risposta è i sensi unici in città.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sergio Cammariere. Solo per te.

0: Davide Rossi. Le cose che non sai.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani inizialmente bel tempo sull'Italia con ampi rasserenamenti, cielo sereno poco nuvoloso, una bella giornata gradevole con massime mediamente tra i 25 e i 30 gradi da nord a sud. Poi domani sera peggiora a partire dall'arco alpino e dalle regioni nord-occidentali con piogge temporali, peggioramento che venerdì notte si estenderà anche alle regioni di nord-est e alla Toscana. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita, una gioia infinita. Oggi è il 3 giugno, sono le ore 17:01.

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Tonino, dalla provincia di Lecce. Vorrei sapere se qualche politico non sente tutti gli appelli che vengono mandati da Radio Margherita o fa finta di non sentire. Politici, razza di infami, avete reso l'Italia, gente brava, gente buona, una massa di razzisti. Avete reso gli italiani razzisti e continuamente della gente fa degli appelli contro gli extracomunitari. Ecco che siete stati capaci a fare. Tornate tutti a casa, andate a zappare. Non potete fare altro. Farabutti, infami, andate a zappare.
3: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
4: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io mi fermo qui si sono confrontati oggi Ornella Vanoni e i Dick Dick.
1: Confronti! Anastasia, la mite.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Astemio. Astemio. Dal latino abstemius, da abs, allontanamento, e temetum, nome arcaico del vino. Significato: chi non beve vino né alcolici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Deontologia. Deontologia. Dal greco deontos, dovere, e logia, studio. Significato: complesso di regole etico-sociali che disciplinano l'esercizio di una professione, per esempio di quella giornalistica e medica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Metaverso. Metaverso. Neologismo. È un'ipotetica iterazione di internet come unico mondo virtuale, universale e immersivo, facilitato dall'uso di cuffie per la realtà virtuale e la realtà aumentata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pertosse. Pertosse. Voce composta da per e tosse. Significato: in medicina, malattia infettiva prevalentemente infantile delle vie respiratorie.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: La tua radio preferita? Radio Margherita.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
3: Paolo Belli. Bellissima.

Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Augusta dalla provincia di Torino. Volevo fare un appello a tutti i mariti. Trattate bene le mogli ogni giorno. Fategli vedere il vostro amore, perché solo così ve la terrete stretta bene e sarete trattati con interessi molto molto bene. Ciao, grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Wes e Dori Ghezzi. Tu nella mia vita.
1: Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 17 e 56 minuti.
1: Emma Marrone, in ogni angolo di me.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale. Sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Mina e l'uomo per me.

0: $1 furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Valeria e chiamo da Torino. Allora, io adesso sento alla televisione che stanno chiudendo un'altra fabbrica perché secondo loro inquina. Adesso, oramai l'Italia è senza fabbriche. Vorrà dire che noi andiamo a chiedere l'elemosina agli stranieri, perché tutte le fabbriche che erano qui sono andate all'estero, perché lui invece non inquina niente, anche se è pieno di fabbriche. Andremo a chiamare aiuto e andremo col piattino a prendere i soldi e ci faremo mantenere da loro. Cioè, ma come si può ragionare in questo modo, signore?
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Cosa fa un indiano in frac? Il fico d'India.
1: L'angolo del sorriso.
2: La coppia è un insieme di tre persone, di cui una è temporaneamente assente.
1: L'angolo del sorriso.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io chiamo dalla Calabria e mi chiamo Armando e volevo creare un interrogativo. Da dove vengono tutti quei milioni di euro che circolano nel mondo dello sport, in particolare nel mondo del calcio? E chiedo al nostro primo ministro di intervenire affinché questa circolazione di denaro venga controllata e frenata, perché potrebbe coprire molto il deficit del nostro Stato. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Giorgia Malerba. 5 minuti. Service.

Questo è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 18 e 54 minuti.

0: Buongiorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Max Pezzali e gli 883, la regola dell'amico.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Michele Rovere da Vallebona, in provincia di Imperia, e volevo mettere l'attenzione su i lavoratori autonomi, che ci sia una tutela da parte dello Stato, una garanzia verso chi va a lavorare per privati, perché è importante. Ecco, siamo il carro trainante della società, siamo delle persone oneste, volenterose, che lavorano con serietà e tante volte non vengono pagate.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Nesli.
5: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.
2: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda.

0: senza parole, senza parole.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Nesli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Andrà tutto bene.
2: La fine.
3: Se guardi il cielo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 19:29.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono

0: insieme.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che cosa ci insegna, se davvero è finito così, il caso Minetti? Si sa, la grazia concessa dal presidente Mattarella senza che lo si sapesse, la scoperta a posteriori dell'avvenuta concessione per un caso che è particolare, quello dell'accudimento, della cura di un bambino che in condizioni difficili ed è stato adottato. Poi le inchieste giornalistiche, soprattutto quella del Fatto Quotidiano, che in qualche modo adombravano l'idea di una montatura che aveva indotto in errore sia il Ministero della Giustizia sia il Presidente della Repubblica per una grazia che non andava concessa. Inutile che vi dica chi è Nicole Minetti, figura chiave nella vicenda delle cosiddette cene eleganti di Silvio Berlusconi. Ebbene, ora, dopo che è stato richiesto da Mattarella in maniera netta che si riconsiderasse il caso per vedere se c'era stata un'affrettata concessione della grazia, è la Procura Generale di Milano a dire che in realtà non c'era nulla di sbagliato in quella decisione, in quell'atto di clemenza, perché nulla di quello che è stato detto, nulla di quello che è stato scritto nell'inchiesta giornalistica risponde al vero, o perlomeno trova riscontro invece tutto il resto, che Minetti e il compagno si sono presi cura del bambino, che lo hanno adottato senza che ci fossero pretese concorrenti né da parte dei genitori naturali, che non si sono mai fatti vivi, né da altre coppie che ne volevano in qualche modo la cura, che non c'è stata nessun tentativo di abbindolare la giustizia per quanto riguarda le condizioni del bambino, che in effetti ha bisogno di essere in maniera costante visitato a Houston in un centro specializzato, e insomma tutto il castello sembra crollare, sembra, perché ovviamente non siamo stati in Uruguay a Punta dell'Este a controllare anche noi, però lo ha fatto la Procura, lo hanno fatto i Carabinieri, lo ha fatto l'Interpol. E c'è una morale se finisce davvero così? Certo che ovviamente non sono i premi della bontà coloro che si sono distinti nella vita essere quelli che devono fare soltanto dei buoni gesti come una adozione caritatevole. E però forse tutti quanti prima di questo cancan dovevamo pensare che in mezzo soprattutto c'era un bambino adottivo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
2: Sembra strano anche a me.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
3: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume e serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo. Se

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 19 e 57 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Più flessibilità di bilancio per le spese volte ad arginare il caro energia. La Commissione UE accoglie parzialmente le richieste italiane, ma avverte no all'utilizzo per misure tampone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ci ha sconvolto. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità. Così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
4: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
3: Le indagini sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, interrogatori di convalida dell'arresto oggi per la madre della piccola e del compagno. La donna ha negato le violenze, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Basket, semifinali e scudetto arrivati a gara 3, con la serie sull'1-1 si gioca alle 20 Milano-Brescia. Stesso orario domani per Venezia-Virtus Bologna. Da Laura Supino, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita. Luca Marino, Sole e Grandine.

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Sono José Mourinho. In primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Arisa. Sincerità.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Gianni Martino, sono di Castrovillo, di provincia di Cosenza. Vorrei rispondere a quel signore che parlava di prevenzione, ma come si fa a fare prevenzione quando le liste d'attesa sono così lunghe? Passano dei mesi, come si fa a fare prevenzione? Questo è l'interrogativo, grazie.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Alberto Radius, che cosa sei?

a mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Io mi chiamo Maria, chiamo da Poggio Marino. Chi ha buona testa ha buone gambe, chi ha mala testa ha male gambe. In dialetto è chi tiene buona capa tiene buone cosse, e chi tiene male capa tiene mala cosse.
4: Roberta da Palermo. La lingua un nave uassa, ma rompe l'uassa. La lingua non ha ossa, ma rompe le ossa.
5: Dante, Monopoli, Bari. Azzicca l'acqua quando piove, prendi l'acqua quando piove.
6: Salve, sono Orazio da Mascalucia. Il mio proverbio è il seguente. Quando i menno le sciuriscono a Gennaro, non c'è dire no cacrovecchia e manco cubanaro. Traduzione in italiano. Quando le mandorle fioriscono a gennaio, non ci deve andare a raccoglierle, non con la cesta e neanche con il paniere. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Sabrina da Taranto. Vorrei lasciare questo messaggio. Taranto non è solo di ossia.

0: Non è solo Ilva, ma è anche un museo archeologico molto bello, forse uno dei più belli del mondo. È anche un mare fantastico ed è anche una gente davvero accogliente e pronta ad ospitare il turismo che purtroppo finora non c'è stato.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 20:56.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 99. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi e dentro i limiti stabiliti dalla legge.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Lucio Battisti,

0: Radio Margherita, la radio della tua vita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Gianni Morandi.

0: Un giorno insieme con Gianni Morandi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mina, non credere.
3: No.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Patti Pravo. Opera.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Nico da Milano, io ascolto la radio da almeno 60 anni, ero ragazzo, ma come questa radio, Radio Margherita, non ne ho mai ascoltate finora e penso che chiuderò con gli ultimi miei giorni ringraziandovi per il massimo impegno con cui trasmettete musica solamente italiana. E poi vi darei il premio Nobel per la cultura e l'educazione che diffondete con i vostri messaggi. Grazie Margherita, ciao, buon lavoro.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ivan Graziani, Minù Minù.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 21:25.

Sandro Giacobbe è nato a Genova il 14 dicembre 1949 ed è stato un cantautore italiano. Nacque in una famiglia operaia, da padre siciliano di Mascalì, in provincia di Catania, e madre lucana di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A 16 anni formò un gruppo musicale, Giacobbe e le Allucinazioni, e si esibì nei locali della Liguria. Il primo 45 giri di successo è del 1974 con Signora Mia, che partecipò al Festival Bar e diede il nome anche al suo primo album. Il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Seguirono l'anno dopo Il Giardino Proibito e Io Prigioniero, con cui partecipò e vinse la Gondola d'Oro di Venezia. Il 1976 è l'anno del boom. Giacobbe arrivò terzo al Festival di Sanremo con Gli Occhi di Tua Madre e ottenne un buon successo in estate con Il Mio Cielo, La Mia Anima. Inoltre partecipò come autore allo Zecchino d'Oro con la canzone Sette Note per una favoletta. Nel 1977 uscì l'album Bimba. Nel 1978 Lenti a Contatto, a cui seguì la seconda partecipazione come autore allo Zecchino d'Oro con E l'Arca Navigava. Nel 1979 con Mi va che

iniziative di solidarietà e sport legate alla Nazionale Cantanti, della quale fu difensore e allenatore. Nel 1985 partecipò per la terza e anche ultima volta come autore allo Zecchino d'Oro, con il brano Il Sole e il Girasole. Nel 1990 tornò in gara al Festival di Sanremo cantando Io vorrei, che diede il titolo al nuovo disco. Nel 2003 partecipò al Festival di Viña del Mar in Cile, con il brano E passa il tempo, ottenendo il secondo posto. Fu autore della colonna sonora della sitcom brasiliana Amico Bet, interpretata da Stefano P. Bet. Nel 2020 nacque un nuovo lavoro con la collaborazione di Don Bacchi. Il titolo del brano, scritto a quattro mani, è Genova, una dichiarazione d'amore alla città raccontata con un videoclip girato nel centro del capoluogo ligure. Le canzoni di Sandro Giacobbe erano melodiche orecchiabili, gradevoli e di facile memorizzazione, e i cui testi parlavano di un romanticismo malinconico con un tono confidenziale. Sandro Giacobbe è morto a Cogorno, in provincia di Genova, il 5 dicembre 2025, all'età di 76 anni. Fra le sue canzoni più conosciute ricordiamo Gli occhi di tua madre, Signora mia, Sarà la nostalgia, Il mio cielo, la mia anima,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sandro Giacobbe.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Le parole fanno male anche quando non lasciano lividi. Una casa non è sicura se dentro rimbombano urla e offese.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua migliore amica.
2: Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Paola da Palermo. Io volevo dare un consiglio a tutti i figli che ascoltano, i figli del mondo. Volevo dire solo una cosa. Le mamme siamo delle persone più importanti della vita e non li dobbiamo abbandonare. Io ho scritto un pensiero, se lo posso dire. Sai cosa significa mamma? È il suono più bello della vita, ma se tu non sai trovare la nota giusta non potrai mai amarla. E questo è il messaggio che voglio dare, e se qualcuno ascolta sa pure chi sono. Un bacio per tutti e bravo Radio Margherita, veramente siete meravigliosi. Ciao ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Gianna Nannini, L'immensità.
4: Io

0: Radio Margherita Notizie.
1: Più flessibilità di bilancio per le spese volte ad arginare il caro energia. La Commissione UE accoglie parzialmente le richieste italiane ma avverte no all'utilizzo per misure tampone. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ci ha sconvolto. Dalle indagini passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
2: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave, perché io ho 34 anni di servizio, molti dei quali passati in prima linea da operativo, e un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
1: Le indagini sulla bimba di 2 anni morta a Bordighera, interrogatori di convalida dell'arresto oggi per la madre della piccola e del compagno. La donna ha negato le violenze, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Basket, semifinali e scudetto arrivati a gara 3, con la serie sull'1-1 si gioca alle 20 Milano-Brescia. Stesso orario domani per Venezia-Virtus Bologna. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Le previsioni del tempo in Italia.
4: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni, con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali, con nuovi acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole, con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
5: Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 21 e 59 minuti. Sergio Caputo, Sabato Italiano.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Giovanni e ascolto da Catania. Ero in strada, in autostrada, allora mi è sorto un lampo e volevo fare questo annuncio praticamente perché per quelli malati di depressione, i quali praticamente in questo momento la staranno pensando negativamente. Allora ragazzi, ascoltatemi, tu che mi stai ascoltando in questo momento e i pensieri sono talmente negativi che da ex l'ho superato io e so cosa significa. Con la forza di volontà si ottiene tutto, credimi sinceramente, ti do la mia parola, credimi, ti do la mia parola a te che sei in ascolto, che stai male, che con la forza di volontà e l'aiuto di qualche psicofarmaco riesci a superarla. Mi darai conferma. Ciao Radio Margherita, sei grande.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Moda, pensando a te.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Sono le ore 22:23.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Oscar Wilde? I fatti miei mi annoiano tremendamente, preferisco quelli degli altri. Sa cosa diceva un proverbio cinese? Ruba un chiodo e sarai impiccato come un malfattore. Ruba un regno e diventerai duca. Sa cosa diceva Benito Mussolini a coloro che lo dovevano giudicare per aver organizzato dei disordini contro la guerra di Libia? Se mi assolvete, mi fate un piacere. Se mi condannate, mi fate un onore.
2: E come andò a finire?
1: Lo condannarono.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Il mio nome è Massimo Sinaldi, chiamo da Trecase, provincia di Napoli. Volevo dire solamente una cosa, mi capita spesso di vedere blocchi autostradali di polizia e carabinieri e faccio caso che questi blocchi di auto che ovviamente loro fermano e controllano sono tutte auto guidate da bellissime donne. Ma allora io dico, loro fanno il servizio oppure tentano di rimorchiare o farsi una chiacchierata con una bella donna? Capita spesso e volentieri. Non credo che tutte le donne in Italia sono proprio quelle che commettono infrazioni? Salve, grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Vasco Rossi. Cambiamenti.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 3 giugno. Sono le ore 22 e 54 minuti.
2: Antonino. Ménage à trois.

Ciao, sono Genoveffa, telefono da Torino. Ascolto Radio Margherita perché è semplicemente bellissima. Grazie infinite e continuate così. Ciao.

0: Aiello e Levante. Sentimentale.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 23:25.

0: scattare una foto.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Che cosa ci insegna, se davvero è finito così, il caso Minetti? Si sa, la grazia concessa dal presidente Mattarella senza che lo si sapesse, la scoperta a posteriori dell'avvenuta concessione per un caso che è particolare, quello dell'accudimento, della cura di un bambino che in condizioni difficili ed è stato adottato. Poi le inchieste giornalistiche, soprattutto quella del Fatto Quotidiano, che in qualche modo adombravano l'idea di una montatura che aveva indotto in errore sia il Ministero della Giustizia sia il Presidente della Repubblica per una grazia che non andava concessa. Inutile che vi dica chi è Nicole Minetti, figura chiave nella vicenda delle cosiddette cene eleganti di Silvio Berlusconi. Ebbene, ora, dopo che è stato richiesto da Mattarella in maniera netta che si riconsiderasse il caso per vedere se c'era stata un'affrettata concessione della grazia, è la Procura Generale di Milano a dire che in realtà non c'era nulla di sbagliato in quella decisione, in quell'atto di clemenza, perché nulla di quello che è stato detto, nulla di quello che è stato scritto nell'inchiesta giornalistica risponde al vero, o perlomeno trova riscontro invece tutto il resto, che Minetti e il compagno si sono presi cura del bambino, che lo hanno adottato senza che ci fossero pretese concorrenti, né da parte dei genitori naturali che non si sono mai fatti vivi, né da altre coppie che ne volevano in qualche modo la cura, che non c'è stata nessun tentativo di abbindolare la giustizia per quanto riguarda le condizioni del bambino, che in effetti ha bisogno di essere in maniera costante visitato a Houston in un centro specializzato, e insomma tutto il castello sembra crollare, sembra, perché ovviamente non siamo stati in Uruguay a Punta dell'Este a controllare anche noi, però lo ha fatto la Procura, lo hanno fatto i Carabinieri, lo ha fatto l'Interpol. E c'è una morale se finisce davvero così? Certo che ovviamente non sono i premi della bontà coloro che si sono distinti nella vita a essere quelli che devono fare soltanto dei buoni gesti come una adozione caritatevole. E però forse tutti quanti prima di questo cancan dovevamo pensare che in mezzo soprattutto c'era un bambino adottivo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Franco Battiato, col tempo sai.
1: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace.

0: Abituarci a mille stimoli ci rende incapaci di restare fermi anche solo 5 minuti. Ritrovare il silenzio e la noia è il primo passo per riconnettersi con se stessi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Francesco Guccini, Cirano.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Donatella e chiamo da Enna. Volevo rivolgermi soprattutto a quelle donne che hanno già passati i 40 anni e anche più, per dire che è proprio una vergogna mettersi in mostra con minigonne o altro, dimagrire o provocare i ragazzini che potrebbero essere i loro figli. Non è così che potranno ritornare giovani. Grazie Radio Margherita, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23:58.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Drupi.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Drupi.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Sambariò, Amore amico, Ma io rinascerò, Sera, Piccola e fragile, Sereno è.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Gianna Nannini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta. L'aforisma del giorno. Nulla, come l'attività per uno scopo determinato, rende sopportabile la vita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Io sono Paolo e chiamo dalla provincia di Trapani. Volevo dire una cosa ai signori politici, che bisogna togliere in Italia il gioco e l'alcol per dare ai giovani un futuro. Un futuro ovviamente con, dando non alcol e gioco, ma dando delle associazioni sportive e culturali, eccetera, eccetera.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 4 giugno, è mezzanotte e 52 minuti.

0: Sto chiamando da Malta, vorrei fare tanti auguri a Radio Margherita che si sente molto chiaro. Grazie Radio Margherita per le belle canzoni. Bye.
1: Radio Margherita, le belle canzoni, anche a Malta.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Raff.

0: un giorno insieme con Raff. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Fiorella Mannoia, resistenza.
3: Alzati in piedi, prendi la mia mano.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Lucio Dalla, Caruso.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono Gianna dal Sicilia. Vorrei dire solo una cosa. Siccome ho una trattoria, diciamo, però io vedo che le persone non gradiscono tanto le trattorie. Vorrei fare un appello e dire: guardate di più le trattorie e non i ristoranti, perché pensate bene che si mangia bene nelle trattorie. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Volete regalare dei fiori? Fate attenzione perché ognuno ha un proprio significato. Non regalate ortensie, simbolo di freddezza e distacco, o narcisi, simbolo di egoismo. Evitate la lavanda, simbolo di diffidenza, e le rose gialle, simbolo di gelosia. Assolutamente proibiti anche i tulipani viola, che indicano una storia d'amore ormai al capolinea. Per il resto, sbizzarritevi come volete e ricordate che i fiori sono un dono gentile, sempre gradito.
0: I consigli della nonna.
2: Dopo una lunga giornata di lavoro, gli occhi sono arrossati e la testa è pesante? Per alleviare la stanchezza degli occhi, ci viene in aiuto la camomilla. Mettete 50-60 grammi di fiori in un litro d'acqua fredda e fate bollire. Lasciate quindi in infusione per 20 minuti. Applicate poi il decotto sugli occhi con un panno e lasciate agire per 5 minuti. Sarete sorpresi dalle sensazioni di freschezza e sollievo della vista.
0: I consigli della nonna.
2: Avete problemi di muffa nel bagno? Ecco un consiglio facile per evitarla. Quando dovete fare un bagno o una doccia calda, accendete le luci 5 minuti prima di entrare e lasciatele accese per i 15 minuti successivi. La muffa, infatti, si forma solo nel buio.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
3: LDA insieme ad H7. Mi ricordi lei?

0: Non devi essere impeccabile per valere qualcosa. La bellezza autentica si trova anche nelle imperfezioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Fred Bongusto, una striscia di mare.
3: Una striscia.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Carloni Laura e telefono da Firenze. Sono veramente indignata per la telefonata precedente della signora di Milano, della quale non mi ricordo il nome, che parlava delle persone che sbarcano sulle nostre coste. Ma non sa la signora, cavolo dei cavoli, che la maggioranza delle persone che sbarcano sulle nostre coste vengono da paesi in guerra, scappano dalla miseria, dalla fame, e non è vero che portano via il lavoro ai nostri figli, perché i nostri figli non vogliono fare il lavoro che fanno questi disgraziati. Provino i nostri figli ad andare a raccattare pomodori nella Calabria, provino ad andare alle forcellaie nel Veneto. Ma io non li posso sentire questi discorsi razzisti, non li posso sentire.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Brusco e Inna Cantina. Anima.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 4 giugno, è luna, è 53 minuti

Gennaro e chiamo da Formia, in provincia di Latina. Io ascolto Radio Margherita perché credo che sia l'unica radio che fa veramente cultura musicale. Grazie, grazie Radio Margherita. Radio.

0: Domenico Modugno, come stai?
1: Come stai? Stavo pensando proprio a te, lo sai. Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu.